0: Karima Show.
1: Karima Day! O ma pensa che tu con la Karima?
0: Karima Show. Karima Show. Ma. Karima.